0: la speranza è un seme minuscolo, ma trova sempre una fessura dove germogliare. È la voce che dice ancora quando tutto tace. Non è illusione, è coraggio travestito da luce. Chi spera non nega la notte, la attraversa con una lanterna in mano. E anche quando tutto sembra finito, la speranza resta lì, piccola ma testarda, a ricordarti che domani è già in cammino.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.
2: E ritrovare gli amici del posto, l'odore del bosco.

0: Ci sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle. Perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme, basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro, luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare?

0: Arriva un momento in cui smetti di cercare fuori e cominci a tornare dentro. Ti accorgi che la pace non è in ciò che hai, ma in ciò che smetti di volere. Non serve scappare, basta fermarsi e ascoltarsi. Dentro di te ci sono risposte che aspettano in silenzio. Tornare a se stessi è come ritrovare casa dopo un lungo viaggio e guardarsi allo specchio e dire: va bene così, con le ferite, con i sorrisi, con tutto. Solo allora, davvero, ricominci a vivere.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note del

0: Essere autentici è un atto rivoluzionario. In un mondo di copie, la verità è ribellione. Essere se stessi non significa piacere a tutti. Significa piacersi abbastanza da non averne bisogno. Non seguire la moda delle emozioni. Senti le tue, anche se non sono popolari. Chi è autentico non brilla sempre, ma illumina davvero. E alla fine, solo chi è stato se stesso fino in fondo può dire di aver vissuto.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Ci affanniamo a cercarlo nei traguardi, nelle vittorie, nei riconoscimenti. Ma il senso della vita è altrove. In una carezza, in una risata, in un perdono che guarisce. Il senso della vita è esserci, amare, imparare, lasciare un segno lieve. Non servono grandi imprese, basta un cuore sincero. Alla fine, ciò che resta di noi non è ciò che abbiamo conquistato, ma ciò che abbiamo donato.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Non lasciamo solo case o ricordi, lasciamo tracce invisibili. Un gesto gentile, una parola detta al momento giusto, un abbraccio che ha calmato una tempesta. È questa l'eredità che vale. Quando qualcuno pronuncia il tuo nome con dolcezza, vuol dire che hai lasciato amore, non solo memoria. Le persone passano, ma la tenerezza resta. Vivi in modo che chi ti incontra si senta migliore, anche solo per un attimo. Questa è l'unica eredità che il tempo non consuma.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

sbagliando ragazzi, noi che camminiamo sul mondo, noi coi piedi di piombo, restiamo giù, sotto 100 chili di cielo, siamo forse degli anni.

0: La gentilezza è una forza sottovalutata. Non fa rumore, ma cambia tutto ciò che tocca. Un gesto semplice, una parola dolce, possono spostare una giornata intera. Essere gentili non significa essere deboli. Significa scegliere la luce anche quando intorno c'è ombra. La gentilezza è la lingua universale del cuore, capita da tutti, ovunque. E chi la semina non resta mai povero.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo. Si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo traguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca. Guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai. E un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: vita è un viaggio, non una gara. Ognuno ha la sua andatura, le proprie soste, i propri orizzonti. Non confrontarti con nessuno. Il tuo cammino è unico. A volte ti fermerai, a volte perderai la strada. Ma ogni deviazione insegna qualcosa. Non importa quanto lontano arrivi. Ciò che conta è con quanta verità cammini. E se arrivi alla fine con il cuore leggero, vuol dire che hai viaggiato bene.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

vizio assurdo io continuo a avere, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca è ancora un altro sogno perduto. E come soffia ancora quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo hai dentro, una macchina pulsante, stesso movimento. Del giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami, dicevi, con uno strano accento. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire nel fuoco grande, devi andare nell'acqua scura a farti male. Ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare.

assurdo io continuo a avere. Se ti ho aspettato ancora, ma non sei tornato, e mi hai ferito con la mano non data. La rabbia in tasca è ancora un altro sogno svegliato. E come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto, eccoci al 23 maggio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Apriamo con l'Ariete. In amore non limitatevi a subire le situazioni, ma attivatevi a trovare la persona giusta con cui concretizzare certe vostre aspettative. Toro, le discussioni sono sempre poco proficue. In ufficio non avete molta voglia di darvi da fare, per cui vi trascinate in attesa della fine della giornata. Gemelli, avete molte idee per la testa, però fate fatica a quagliarle. Cercate di valutare con maggiore attenzione ogni proposta per capire quale potrebbe essere la più favorevole. Cancro, il vostro modo di vedere le cose non coincide con quello degli altri? Pazienza, voi cercate lo stesso di guardare avanti e di portare a termine alcuni progetti che vi stanno a cuore. Leone, il lavoro di routine sarà in grado di riempire completamente i vostri pensieri, aiutandovi per le situazioni che vi vanno meno a genio. Non continuate però a fare finta che tutto vada bene. Vergine, qualcuno vi rompe le scatole con pretese assurde, spingendovi in più di un'occasione ad arrabbiarvi in maniera spropositata. State tranquilli e vedrete che tutto si sistema. Bilancia, l'amore vi invita a lanciarvi in una nuova avventura mozzafiato. Se avete il cuore libero e voglia di mettervi in discussione, non perdete questa opportunità. Scorpione, il vostro modo di concepire le cose a volte potrebbe essere troppo rigido, spingendo le persone intorno a voi a criticare la vostra durezza caratteriale. Sagittario, le discussioni si sprecano durante questa giornata in cui il vostro umore non è certamente alle stelle. Qualcuno vi potrebbe dire una parola di troppo. Capricorno, non affannatevi a inseguire qualcuno che ama farsi desiderare. Vedrete che tra un po' sarà questa persona ad aver bisogno di voi. Acquario, avete bisogno di rimettere ordine all'interno dei vostri progetti professionali prima di poter ripartire verso nuovi obiettivi. C'è chi si trova in perfetta sintonia con voi. Pesci, la qualità dei rapporti umani oggi potrebbe essere eccellente. Sul lavoro siate più diretti che potete, dato che c'è qualcuno che potrebbe fare dell'ambiguità il suo punto di forza. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccomi prontissimo a farvi compagnia in questo nuovo weekend che apriamo ufficialmente. Buongiorno e buon sabato mattina alla Benironca. Ben ritrovati e buon risveglio. Come state? In regia, come sempre, c'è Simone Serpone che curerà ogni dettaglio sonoro di questa avventura musicale del weekend. Vi lascio subito il nostro contatto telefonico 3.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Bentornati su Romantica Radio e ancora buongiorno a chi si è appena sintonizzato sulle frequenze dell'amore. Io sono Benny Ronca e spero che questo risveglio di sabato 23 maggio vi stia regalando la giusta serenità. E insieme a Simone intanto stiamo leggendo già tanti messaggi che sono arrivati a quest'ora del mattino. Grazie veramente di cuore. 331 240 78 78, continuate ad inviarli perché il weekend è lunghissimo ed abbiamo bisogno del vostro affetto e del vostro supporto con i vostri messaggi. Bene, mattinieri romantici all'ascolto, prepariamoci adesso a tuffarci in due brani che sanno di ricordi e di grande melodia. Michele Pecora con la sua indimenticabile Te ne vai e Roberta Voltolini con Stella. Alzate il volume e godetevi questo momento. A tra poco.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Ed eccoci ancora insieme su Romantica Radio. Sono le prime luci dell'alba di questo sabato 23 maggio e devo dire che l'atmosfera si fa sempre più calda grazie a queste splendide melodie d'amore che stiamo ascoltando e soprattutto grazie alla vostra splendida compagnia. Ed ora è tempo di riaccendere ancora le emozioni con due brani che hanno fatto la storia dei nostri sentimenti. Tra poco ascolteremo i Califfi con Così ti amo e poi Manrico Mologni con Immagina un pianeta.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12 in macchina per lavoro, ascolto Le delizie di Romantica, facendomi così tornare indietro nel tempo. Siete romanticamente magnifici. Luigi da Napoli.
1: Ciao Romantica, sei l'unica a farci emozionare, sempre così, vai Mario da Pisciano.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Il viaggio nel sabato mattina di Romantica Radio continua. Sono sempre Benny Ronca, che è in ottima compagnia, quella di Simone in regia. Intanto vi ricordo che il nostro contatto per i vostri pensieri è sempre attivo: 331-240-7878. Continuate a scriverci. E intanto, tra pochissimo, scopriremo insieme cosa hanno riservato gli astri per questo fine settimana con l'oroscopo. Ma prima di guardare il futuro, amici mattinieri romantici all'ascolto, godiamoci ancora le nostre belle canzoni d'amore con Julio Iglesias, Innamorarsi alla mia età, e Stefano Palatresi con Non è per abitudine.

0: Milano.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
0: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 23 maggio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Apriamo con l'Ariete. In amore, non limitatevi a subire le situazioni, ma attivatevi a trovare la persona giusta con cui concretizzare certe vostre aspettative. Toro, le discussioni sono sempre poco proficue. In ufficio non avete molta voglia di darvi da fare, per cui vi trascinate in attesa della fine della giornata. Gemelli, avete molte idee per la testa, però fate fatica a quagliarle. Cercate di valutare con maggiore attenzione ogni proposta per capire quale potrebbe essere la più favorevole. Cancro,

0: volte potrebbe essere troppo rigido, spingendo le persone intorno a voi a criticare la vostra durezza caratteriale. Sagittario, le discussioni si sprecano durante questa giornata in cui il vostro umore non è certamente alle stelle. Qualcuno vi potrebbe dire una parola di troppo. Capricorno, non affannatevi a inseguire qualcuno che ama farsi desiderare. Vedrete che tra un po' sarà questa persona ad aver bisogno di voi. Acquario, avete bisogno di rimettere ordine all'interno dei vostri progetti professionali prima di poter ripartire verso nuovi obiettivi. C'è chi si trova in perfetta sintonia con voi. Pesci, la qualità dei rapporti umani oggi potrebbe essere eccellente. Sul lavoro siate più diretti che potete, dato che c'è qualcuno che potrebbe fare dell'ambiguità il suo punto di forza. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
2: Noi siamo figli delle stelle.
3: Ed eccoci arrivati già alla seconda ora di questo nostro primo appuntamento del weekend di Romantica Radio. Abbiamo appena ascoltato cosa hanno in serbo gli astri per questo sabato 23 maggio e spero veramente che le stelle siano state generose con il vostro segno. Allora, se i pianeti sono a favore, festeggiamo insieme. Se invece sono contro, beh, non vi preoccupate, ci pensa la nostra musica a rimettere tutto a posto. Benny Ronk è qui per questo. E allora inauguriamo questa seconda ora con due canzoni incredibili: Christopher Cross con Arthur Stem e Mario Lavezzi con la bellissima Perdutamente. Buon ascolto.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E abbiamo appena ascoltato la collection Canta Napoli, un viaggio tra le note che scaldano il cuore, che qui su Romantica Radio non possono mai mancare, specialmente poi in un sabato mattina come questo, un viaggio tra i vicoli di Napoli che non può certamente mancare. Continuiamo però a navigare nel mare dei sentimenti, cari mattinieri romantici all'ascolto, con due brani che ci faranno cantare. E il mio amico Francesco Calabrese che ci propone la sua Se ti va, e poi Sergio Leonardi con Non ti scordar di me. Restate sintonizzati, la musica più bella.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Coccolatevi Blum Alcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99 euro. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99 euro. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99 euro.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Ancora insieme su Romantica Radio per questo sabato mattina del 23 maggio, a quale stiamo dando il ritmo giusto con le nostre belle canzoni d'amore. Ma prima di proseguire con la musica, voglio ricordarvi che potete portarci sempre con voi ovunque pensate di andare, perché se avete già programmato qualcosa per questo weekend, ricordatevi che potete rimanere sempre sintonizzati su Romantica Radio grazie alla nostra app ufficiale da scaricare sul vostro smartphone. Fatelo adesso se non l'avete ancora fatto. Poi ci sono tanti altri modi per ascoltarci: in televisione sul canale 788, anche in DAB e in FM ovviamente, e poi grazie allo streaming di romanticaradio.it. e poi ci sono gli smart speaker, basta dire ad Alexa via Romantica Radio. E adesso, amici romantici all'ascolto, prepariamoci a due brani che sono due vere chicche della nostra programmazione. In arrivo per voi Limousine con Camminerò solo e Rossano con Così dolce, così caro.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica. Facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ascolto Romantica perché è la compagnia perfetta delle mie giornate. Grazie.
1: Ciao Romantica, sono Anna Maria da Sapri. Ascoltare la vostra musica mi fa ricordare i momenti belli della mia gioventù. Grazie di esistere e un grazie a tutti voi.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

E il sole è oramai già alto in questo sabato mattina del 23 maggio e l'energia qui negli studi di Romantica Radio è praticamente arrivata alle stelle, grazie soprattutto a Simone che sta facendo dei veri e propri miracoli in regia per farvi arrivare un suono perfetto e cristallino, e soprattutto grazie a voi amici che ci ascoltate fedelmente, che siete l'anima di Romantica Radio. Voglio ricordarvi però ancora una volta che noi non siamo soltanto nell'etere, ma potete trovarci anche sui social, per cui mi raccomando andateci a cercare sulle pagine di Facebook, di Instagram e TikTok, così avrete la possibilità di interagire con noi in tempo reale e quindi far parte della nostra incredibile e fantastica community. Le prossime canzoni, gli Harmonium con Bambina Mia e Gianfranco Fasano con E quel giorno non mi perderai più.

se una canzone ti riporta un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto, eccoci al 23 maggio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Apriamo con l'Ariete. In amore non limitatevi a subire le situazioni, ma attivatevi a trovare la persona giusta con cui concretizzare certe vostre aspettative. Toro, le discussioni sono sempre poco proficue. In ufficio non avete molta voglia di darvi da fare, per cui vi trascinate in attesa della fine della giornata. Gemelli, avete molte idee per la testa, però fate fatica a quagliarle. Cercate di valutare con maggiore attenzione ogni proposta per capire quale potrebbe essere la più favorevole. Cancro, il vostro modo di vedere le cose non coincide con quello degli altri? Pazienza, voi cercate lo stesso di guardare avanti e di portare a termine alcuni progetti che vi stanno a cuore. Leone, il lavoro di routine sarà in grado di riempire completamente i vostri pensieri, aiutandovi per le situazioni che vi vanno meno a genio. Non continuate però a fare finta che tutto vada bene. Vergine, qualcuno vi rompe le scatole con pretese assurde, spingendovi in più di un'occasione ad arrabbiarvi in maniera spropositata. State tranquilli e vedrete che tutto si sistema. Bilancia, l'amore vi invita a lanciarvi in una nuova avventura mozzafiato. Se avete il cuore libero e voglia di mettervi in discussione, non perdete questa opportunità. Scorpione, il vostro modo di concepire le cose a volte potrebbe essere troppo rigido, spingendo le persone intorno a voi a criticare la vostra durezza caratteriale. Sagittario, le discussioni si sprecano durante questa giornata in cui il vostro umore non è certamente alle stelle. Qualcuno vi potrebbe dire una parola di troppo. Capricorno, non affannatevi a inseguire qualcuno che ama farsi desiderare. Vedrete che tra un po' sarà questa persona ad aver bisogno di voi. Acquario, avete bisogno di rimettere ordine all'interno dei vostri progetti professionali prima di poter ripartire verso nuovi obiettivi. C'è chi si trova in perfetta sintonia con voi. Pesci, la qualità dei rapporti umani oggi potrebbe essere eccellente. Sul lavoro siate più diretti che potete, dato che c'è qualcuno che potrebbe fare dell'ambiguità il suo punto di forza. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: E siamo entrati nella terza ed ultima ora di questo primo appuntamento del weekend di Romantica Radio con Benny Ronca, che riscalderà ancora i vostri cuori con queste bellissime canzoni d'amore. Allora, abbiamo appena finito di riascoltare l'oroscopo di Roberto, spero veramente che le sue previsioni vi abbiano dato la carica giusta per affrontare il weekend, o almeno qualche buon consiglio per evitare piccoli imprevisti, non si sa mai. Intanto tenete i telefoni pronti, vicini, perché tra pochissimo avrete la possibilità di provare a conquistare uno dei nostri gadget. E allora risegnatevi il nostro contatto 331 240 78 78. Intanto vi ricordo che è disponibile anche il nostro canale YouTube, dove potete seguire tutte le nostre produzioni. Mi raccomando, non perdete nulla di Romantica Radio, nemmeno una goccia, quindi cercateci anche sul canale YouTube e iscrivetevi, e magari attivate anche la campanella. E adesso le

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Ed è scattata ufficialmente la caccia ai gadget. Il clima si sta facendo rovente. Finalmente è arrivato il momento che aspettavate, quello nel quale potete provare a conquistare uno dei gadget firmati Romantica Radio. Allora, mi raccomando, prestate attenzione. Adesso faremo girare la ruota di nomi, cose e città e vediamo quale categoria ci indicherà e su quale lettera si fermerà la ruota. Lo abbiamo fatto tutti questo gioco quando eravamo bambini, quindi ritorniamo indietro nel tempo, anche se soltanto per qualche minuto. Allora Simone, se sei pronto, facciamo girare la ruota, via! La ruota si è fermata sulla categoria animali e sulla lettera L, quindi attenzione, il primo che ci scriverà al 331-240-7878 il nome di un animale che inizia con la lettera L porterà a casa uno dei nostri gadget, quindi mi raccomando, fatelo al più presto possibile, siate velocissimi. Intanto le prossime canzoni, Beppe Cantarelli con Tocca a me e Christian De Sica con Speranzella.

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Romantica News.
4: Un giorno dalla redazione, Trump si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, al tycoon sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Il presidente russo Putin ha promesso ritorsioni dopo aver accusato l'Ucraina di aver sferrato un attacco mortale contro un dormitorio studentesco. 6 persone sono state uccise, 39 ferite, altre 15 sono disperse. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori e c'è anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Arriveranno oggi a Milano le salme degli ultimi 4 sub italiani recuperati da una grotta alle Maldive. L'arrivo è previsto intorno alle 13 a Malpensa. 2 giorni fa si era conclusa la fase operativa subacquea dove sono stati recuperati i corpi degli italiani morti. Calcio si chiude con un pareggio. La stagione di Fiorentina e Atalanta che impattano 1-1 al Franchi nella 38esima e ultima giornata di Serie A. In Serie B un altro 0-0 dopo quello dell'andata condanna il Bari che retrocede in C salvo il Sud Tirol. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Ed eccoci tornati dopo aver fatto il pieno di news di Romantica Radio e tenetevi pronti perché tra pochissimo inizieremo a viaggiare con la fantasia e con le note attraverso quelle canzoni che parlano di luoghi belli e città affascinanti del mondo con la nostra rubrica Tutta mia la città, per cui preparate le valigie perché si parte anche se in maniera virtuale.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Parole, parole, parole.
7: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
9: Torniamo indietro al 1939 con una delle canzoni forse più rappresentative della Firenze sentimentale, quando Edoardo Spadaro cantava «La porti un bacione a Firenze». La canzone, di tradizione popolare, con un italiano con inflessioni toscane, è un messaggio semplice e affettuoso verso la città di Firenze, da parte di chi ne è lontano. Qui la città è dolce, accogliente e senza contrasti.
10: La porti un bacione a Firenze, quella è la mia città, che in cuore ho sempre qui. La porti un bacione a Firenze.

0: Firenze, se la rivedo glielo renderò.
1: Il tema centrale del brano è dunque la nostalgia, affettuosa e calda, con un ritmo leggero e un'interpretazione mai triste. Firenze dunque diventa casa, ricordo e identità. La canzone ha avuto una grande diffusione popolare, per anni è stata addirittura cantata in strada.
2: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.

0: Ciao romantica, bellissima radio, sento tante belle canzoni della mia infanzia, vi ringrazio tantissimo, buona giornata e buon lavoro, grazie.
1: Romantica Radio, sono Salvatore, siete favolosi. Io vi ascolto ovunque, faccio il camionista e sono napoletano, vi ascolto dovunque in tutta Italia. Un abbraccio e un bacio, siete grandi!
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E siamo arrivati all'ultimo miglio di questo primo appuntamento del weekend di Romantica Radio di questo sabato 23 maggio. Grazie veramente di cuore per aver condiviso con me fin dalle prime luci dell'alba tutte queste belle emozioni che ci hanno regalato le canzoni di Romantica Radio. Grazie a Simone Serpone in regia. Io vi do appuntamento a domani mattina per aprire la domenica insieme a partire sempre dalle ore 6. Mi raccomando, fatevi trovare pronti e soprattutto svegli. Adesso ci sarà Simonetta che è già pronta, la vedo, la saluto, fantastica come sempre, starete con lei fino alle ore 13. Benny Ronca vi lascia con le prossime canzoni, Audio 2 con Zucchero Amaro e Fabrizio De André con Bocca di Rosa. Ciao, buon weekend.

0: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Sabato 23 maggio 2026, buongiorno amici romantici, ben ritrovati, buon romantico weekend, grazie al nostro Benny che vi ha fatto compagnia fino a poco fa. Io ritrovo invece con me Simone Serpone, anche lui è qui dall'alba, ben arrivato, e grazie ovviamente per la tua preziosissima presenza. E allora, che cosa facciamo oggi? Anche oggi 4 ore da trascorrere con me, con Simonetta, da questo momento fino alle 13, come sempre un sabato ricco di appuntamenti. Il primo arriva tra pochissimo, stiamo parlando infatti di Cantanapoli, ma ci sono tante cose da fare, quindi non perdiamo tempo, partiamo subito con la musica. C'è Miguel Bosé con Ce la fai e subito Parlami d'amore Mario nella versione di Mal.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E allora buon caffè a tutti voi se vi state svegliando in questo momento. Che cosa facciamo di bello oggi? Innanzitutto cominciamo a darvi i nostri contatti: 331 240 78 78, va bene? E ovviamente ci sono tante cose da fare al di là dei vostri messaggi, no? Che saranno protagonisti nello spazio Ciao Romantica. Ci sono anche le nostre notizie che snoccioleremo più tardi, mentre ricordatevi che torna l'appuntamento con Tutta mia la città e soprattutto con Nomi, cose e città, che vi darà la possibilità di portare a casa uno dei gadgets di Romantica Radio, va bene? Ma tutto questo lo scopriremo vivendo e ascoltando la nostra musica. Adesso c'è la premiata Forneria Marconi con Impressioni di settembre e subito Orlando Johnson, questa è Il Sole Canta.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: E allora, mentre la prima mezz'ora con Simonetta vola via velocissima, parlavamo di notizie. Oggi, attenzione, si ricorda un anniversario tragico, drammatico, perché proprio oggi, ma nel 1992, ci fu la strage di Capaci. La ricordiamo tutti, una bomba ha fatto saltare l'autostrada mentre transitavano le auto del giudice Giovanni Falcone e della sua scorta. Parlando invece di cose un po' più allegre, oggi è anche la giornata mondiale delle tartarughe e soprattutto festeggiamo dei compleanni. Anni, perché Andrea De Logu è nata nel 1982, proprio oggi. Levante invece, la bravissima, veramente molto brava questa cantante, è nata il 23 maggio del 1987 e Massimo Ceccherini oggi praticamente festeggia anche lui il compleanno, è nato infatti il 23 maggio del 1965. Tanti tanti auguri a loro. Noi continuiamo con la nostra musica, c'è Tutta mia la città dell'Equipe 84 e subito la meravigliosa Michelle dei Beatles.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Alessandro, chiamo dalla provincia di Napoli e volevo farvi i complimenti per questo nuovo format, questa radio in FM. Approfittavo per salutare tutti i miei amici che ascoltano buona musica come me e vi auguro una splendida giornata.
1: Romantica Radio, siete la mia compagnia migliore. Ciao da Anna di Aprilia.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

E allora, mentre voi con la vostra allegria così contagiosa ci fate veramente sorridere, continuate con i vostri messaggi al 331 240 78 78. Io devo salutare Guido, un ascoltatore di Napoli, che dice: mi fate tanta compagnia. Voglio salutare la mia compagna, che si chiama Efisia e oggi compie 42 anni. Tanti tanti auguri a voi, auguri a questa coppia, ragazzi. Adesso vi regaliamo due belle canzoni: Il mio canto libero di Lucio Battisti e subito c'è Ron, il gigante e la bambina.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
1: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
1: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Ben ritrovati, buon sabato, ben alzati se vi siete sintonizzati solo in questo momento. Seconda ora con Simonetta che sarà con voi fino alle 13. Attenzione, tra poco parliamo di colori di questa primavera. Femminucce ma anche maschietti, tenetevi pronti e tenetevi pronte perché insomma parliamo di moda. Tutto questo tra poco. Prima c'è Mina con Insieme e subito Tiziana Rivale, Sarà quel che sarà.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Parole, parole, parole.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E allora ben ritrovati amici modaioli. Perché parliamo di colori estivi? Perché, diciamo la verità, sono tanti anni, no? Che soprattutto d'estate vanno tanto di moda quei colori meravigliosi che sono i colori della terra, no? Il verde bruciato, il fango, l'ambra, che ne so, i colori dell'arancio, eccetera eccetera. Bene, quest'anno finalmente trova il suo riscatto l'azzurro in tutte le tonalità. Azzurro come il mare, come il cielo d'estate. È il capo brillante del guardaroba primavera estate, anche perché, diciamo la verità, è un colore praticamente che aiuta anche a vestire, no, magari a completare dei colori normalmente classici, come per esempio il bianco. E sappiamo che bianco e azzurro è un abbinamento di grande stile e di grande eleganza, per cui datevi da fare con camicette, abiti, mini abiti, pantaloni, camicie, top. Tutte le variazioni e le varianti dell'azzurro sono, come dire, le protagoniste di quest'estate. Tra poco poi entriamo un po' più nel dettaglio. Invece adesso torniamo alla musica, quindi iniziate comunque a prendere nota di questa cosa e mi fate anche sapere quanto l'azzurro è, come dire, nella vostra palette preferita. Oggi c'è questo termine, no, che si dice palette. E intanto ascoltiamo Albatros, Volo AZ504 e Glory of Love, e lui è Peter Cetera.

0: Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è arrivato alla Cerra in occasione di una visita pastorale, atterrato nel campo sportivo Arcoleo del comune napoletano. Il pontefice incontrerà gli oltre 12.000 fedeli che si sono riuniti nelle strade della città, nel cuore della cosiddetta Terra dei Fuochi, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e non solo. Medio Oriente, Teheran si dice pronta a nuovi scenari dopo che Trump sarebbe pronto per altri attacchi all'Iran. Riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono quindi lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. A 34 anni dalla strage di Capaci resta vivo il ricordo della tragedia che nel 1992 costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, ricorda la premier Meloni. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Spazio lanciato Starship V3, la nuova versione del veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. È una versione aggiornata e più potente rispetto a quelle che hanno volato negli 11 test precedenti. È stata rinnovata anche la base di lancio Starbase a Boca Chica, in Texas. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E allora grazie agli amici della nostra redazione, noi torniamo a parlare di questo colore che quest'anno finalmente trova il suo riscatto, l'azzurro, che in tutte le sue varianti appunto sarà protagonista della moda primavera-estate. Ma c'è un colore che assomiglia tanto all'azzurro, fa parte ecco della famosa stessa palette, che è il turchese, che tra l'altro ha un significato preciso, perché è il colore della calma e della comunicazione, praticamente trasmette gioia, diciamo piena di sensazioni di dolcezza e di vitalità. Secondo la cromoterapia, pensate, la sua composizione unisce i benefici depurativi del verde e quelli rinfrescanti dell'azzurro, ed essendo il colore del mare, perché è un colore bello intenso, è associato al mito di Atlantide, richiama gli abissi, l'inconscio, il luogo che dà quindi origine alla vita, e il turchese è libertà e immensità. Infatti chi lo porta trova praticamente in esso serenità ed equilibrio. Capito che bello? Non dimentichiamo poi che anche la pietra turchese, no, è considerata un portafortuna. Quindi, che dire, quest'estate si tinge di azzurro, dalle variazioni più chiare, tipo il celeste polvere, fino al meraviglioso turchese. Va bene, fatemi sapere se vi piace. Il turchese è sicuramente uno dei miei colori preferiti, ma per tanti anni non si è portato. Adesso finalmente lo posso indossare. Vabbè, torniamo alla musica. C'è Roberto Carlos con Amico e subito Richard Sanderson. Questa è Stiamo Insieme.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Si discute.

0: Romantica Radio, la radio che ti tocca le corde del cuore. Un bacio da Giovanni da Curti, il vostro più grande ammiratore. Ciao.
1: Romantica Radio, è sempre un piacere ascoltarvi. Gennaro da Napoli.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Allora, mentre il tempo vola, siamo arrivati quasi alla fine della seconda ora con Simonetta. Fatemi fare un saluto non soltanto agli amici di Ciao Romantica, quelli che puntualmente fanno sentire la loro voce al 331 240 78 78, ma anche devo salutare Gloria, che ci scrive da Catanzaro, che saluta il marito Antonio e i figli Gianluca e Chicca. Grazie cara Gloria, grazie, sei stata veramente molto molto carina, ci hai scritto dalla splendida Calabria, quindi salutiamo appunto tutti gli amici calabresi. Torniamo alla musica, c'è Minoretano, Una ragione di più, e subito I Giganti, questa è Tema.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: E ben ritrovati, buon sabato, buon romantico weekend a tutti. Siete sempre con Simonetta che è con voi e che vi dà il benvenuto se vi siete sintonizzati solo in questo momento. Allora, torniamo a cantare con uno dei beniamini del pubblico dai 5 ai 95 anni. Da poco ha anche festeggiato il suo compleanno, ovviamente stiamo parlando di Claudio Baglioni, che ha compiuto gli anni il 16 maggio, cioè praticamente una settimana fa. Arriva con Se telefonando e subito Strana società, questa è bella, bellissima.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Allora, amici romantici, come va? Come va? Vi state divertendo con la nostra musica? Tra l'altro vi devo segnalare una cosa: la nostra collection Canta Napoli, che arriva tra poco e che ovviamente avete modo di riascoltare più volte all'interno della nostra programmazione, sta riscuotendo un sacco di successo, come tutte le nostre collection che trovate puntualmente sul canale YouTube di Romantica Radio. Però io voglio ricordarvi anche una cosa, perché quando incontro gli ascoltatori dicono però i gadgets, però io non riesco mai, allora perché non fate una cosa? Andate sul sito di Romantica Radio, romanticaradio.it, andate nella sezione shop online e, in attesa di portare a casa, grazie ai nostri appuntamenti, un gadget, potete anche farvi un regalo in piena autonomia. Ricordate, romanticaradio.it nella sezione shop online. Intanto, dicevamo, tra poco torna Canta Napoli e subito ascoltiamo Ciliegia Amare, Dormire con te e Claudia Mori. Questa è Non succederà più.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
6: Mi piaci.
8: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E allora, amici romantici, come procede questo sabato? Toglietemi una curiosità: state andando al mare, state cominciando a prendere il sole? Oh, non dimentichiamo di proteggerci, perché con il sole non si scherza. Quindi, come al solito, fattore protettivo da 30 a 50, soprattutto per le carnagioni più chiare, in modo tale da essere sempre protetti anche in città e anche in inverno. Oh, tra l'altro c'è una chicca che voglio svelarvi: dovete sapere che alcuni oli, quelli che noi usiamo per idratare la pelle, contengono anche piccoli fattori protettivi. Tra questi, per esempio, c'è l'olio di semi di lampone e anche l'olio di cocco. Quindi noi possiamo fare una cosa: ci vogliamo idratare con l'olio, va bene, aggiungiamo un po' di crema con un bel fattore protettivo importante, e a quel punto la pelle sarà bella, protetta e idratata, e quindi non correremo alcun rischio, va bene? E dopo queste pillole di estetica torniamo alla musica con Genova e Stefan Piano Piano, e subito Ricky Maiocchi, questa è C'è chi spera.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao ragazzi, sono Valentino dalla Monza e Brianza, vi ascolto sempre anche in macchina, siete bravissimi, ciao a tutti.
1: Chiamo Guglielmo, chiamo da Torino, complimenti per la radio.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Allora, mentre noi continuiamo la nostra mattinata, a proposito, saluto quanti sono in giro in questo momento, perché poi ci sono tante persone che approfittano del weekend per fare un sacco di servizi che sono stati rimandati durante la settimana o semplicemente vanno a fare shopping. Bene, divertitevi, buon divertimento, buon relax, va bene? Oh, e salutiamo ovviamente anche gli amici che scrivono al 331 240 78 78, quindi dopo l'appuntamento con Ciao Romantica, con i vostri vocali, salutiamo invece Clemente che ci scrive da Caserta e ci sta ascoltando. Dice: siete la mia compagnia preferita quando lavoro. Grazie caro Clemente, grazie, sapete che vi facciamo compagnia, per noi è una grandissima gioia e ci fa piacere appunto sapere che siamo il vostro sottofondo preferito, diciamo così. Per te arriva L'Aquilone degli Alunni del Sole e subito Gianni Togni, questa è Ombre Cinesi.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: E allora altro giro, altra corsa, ben ritrovati amici romantici, siete nuovamente con Simonetta, ancora un'ora da trascorrere insieme, dopo diamo la linea al nostro Baga. Preparatevi perché tra poco torna l'appuntamento con Nomi, Cose e Città, ma prima ascoltiamo Memory Nigi, un ragazzo, una ragazza e subito Fiordaliso, questa è Fatti Miei.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: E dunque, cosa ci riserverà la nostra ruota oggi? Siamo pronti per l'appuntamento con nomi, cose e città? Giriamo immediatamente la ruota e scopriamo l'abbinamento di oggi. Pronti? Via! Allora, nomi di persona con la Z. Il primo che scrive un nome di persona con la Z al 331-240-7878 conquista uno dei nostri gadgets. Forza, aspetto un nome di persona che cominci con la Z di Zorro, al 331-240-7878.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto Zero, punto e basta.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Romantica News.
8: Bentrovati dalla redazione. A 34 anni dalla strage di Capaci, la politica ricorda quel 23 maggio 1992 in cui hanno perso la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. La strage ha segnato la storia della Repubblica, ha detto Mattarella. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, secondo la premier Meloni. In Oriente, a Donald Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran, riporta la CNN citando alcune fonti. Secondo il Wall Street Journal, Trump non esclude possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico, dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Dopo aver lasciato il carcere israeliano di Kesiyot, circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati in ospedale a Istanbul. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma e sono stati ascoltati i primi due italiani rimpatriati, il deputato Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, ha detto il pontefice, accolto da circa 12.000 fedeli nelle strade. Lo sport ciclismo al via dalle 12.55, una delle tappe più attese di questo Giro d'Italia. La frazione parte da Aosta e arriva a Pila. Soli 133 chilometri da percorrere, ma con 4.209 metri di dislivello. Grande favorito per la vittoria Vingegaard, che punta a strappare la maglia rosa Eulalio. È tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: E allora grazie agli amici della redazione che sono tornati con i loro aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Prima dei saluti vi ricordo l'ultimo appuntamento per quanto mi riguarda, quest'oggi, quello con Tutta mia la città. Oggi un capolavoro interpretato da Freddie Mercury e Montserrat Caballé. Stiamo parlando di Barcelona, quindi siete pronti? Tra poco un po' di chicche appunto intorno a questo brano. Prima ascoltiamo Ehi ci stai di Goran Kuzminak e subito una delle canzoni più belle di Gianni Morandi. Stiamo parlando di Fino alla fine del mondo.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
3: Barcellona è uno dei primi esempi mainstream di fusione tra pop e lirica. Una produzione ampia, orchestrale, teatrale, che mise insieme la straordinaria vocalità di Freddie Mercury con quella della soprano Montserrat Caballé. Il testo è una vera e propria celebrazione della città, vista come un palcoscenico ideale, ma è anche un'esaltazione dell'incontro tra culture e stili musicali.

0: La caratteristica principale del brano è proprio la perfetta alternanza di voce pop e voce lirica in un crescendo continuo. D'altronde il brano è costruito come un duetto teatrale, ma moderno. La canzone divenne il simbolo delle Olimpiadi di Barcellona 1992, sebbene pubblicata anni prima. Freddie Mercury morì nel novembre del 1991, pochi mesi prima dell'inaugurazione dei giochi, impedendogli di eseguire il brano dal vivo durante la cerimonia di apertura, come inizialmente sperato.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Grazie romantica, grazie di esserci nella mia vita, siete importanti.
1: Ciao romantica radio, mi ha fatto conoscere questa radio una mia amica. Vi ringrazio della buona musica e grazie anche alla mia amica. Sono Lina.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E allora, come avrebbe detto qualcuno molto più famoso di me, Big Ben ha detto stop. Siamo arrivati anche oggi alla fine del nostro appuntamento. Grazie ragazzi, grazie amici romantici per aver scelto ancora una volta Romantica Radio, per essere stati in mia compagnia. Io vi saluto, vi lascio nelle mani del Bug e di Simone Serpone che continua in regia. Per quanto mi riguarda, ovviamente ci sentiamo domani a partire dalle 9. Godetevi questo romantico weekend. Simonetta vi aspetta domani, siate puntuali. Ciao!

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

un'entrata che già ci vizia, diciamoci la verità. Ben trovati, grazie per gli applausi, ma come sempre un applauso è per voi ascoltatori romantici, lì che siete belli, tranquilli, rilassati, presi dalle vostre attività, ma all'ascolto con il cuore delle emozioni che Romantica Radio vi regala. Vi ricordo il 331 240 78 78 per comunicare con noi in tempo reale, fatelo in qualunque momento. Saluto Simonetta De Chiara che è stata con noi. Le prossime 4 ore le trascorriamo insieme, direi alla grande, fra poco con Frank e Nancy Sinatra e Something Stupid, subito i ricchi e poveri di Cosa Sei.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99 €. L'ammorbidente coccolino XXL e la linea coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 €.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Se la giornata è di quelle un po' sgonfie, se vi sentite un attimo in difficoltà, se meteorologicamente, insomma, le cose non vanno per il verso giusto perché c'è una grande instabilità meteorologica, c'è qualcosa che fa risplendere il sole in ogni situazione. Ed è senza dubbio l'appuntamento con la nostra collection che ci ha portato ancora a Napoli, che è assolutamente la città del sole, del mare, della bella energia e soprattutto, direi, anche di canzoni. Sono di grandi classici della tradizione partenopea che ci fanno cantare e ci riempiono, perché no, il cuore di gioia, e siamo stati immersi in questa atmosfera straordinaria. Succederà ancora un'altra volta nel corso di questo pomeriggio. Fra poco ritroveremo Rock e Scon e La pioggia che va, subito Umberto Tozzi e Perdendo Anna.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Questa è Romantica Radio, siete insieme al Baga fino alle 17, partiti all'ora di pranzo, fino all'ora di merenda, regalandovi quelle che sono le emozioni della musica che Romantica vi regala davvero ad ogni secondo. Facciamo un viaggio nel tempo, arriviamo negli anni 70, un cantautore che non è stato un semplice cantautore, io l'ho sempre immaginato come un visionario perché con le sue canzoni ha raccontato da oracolo cose che sono magari, ecco, assolutamente sovrapponibili a quanto sta accadendo nella nostra quotidianità, per la politica, per l'autorità, insomma per tutte le tematiche che lui trattava nelle sue canzoni. Poi dal suo repertorio uscì Gianna, che è una canzone sempre pungente, ma non lo accontentava in maniera particolare perché era stata una canzone richiesta dalla casa discografica per poter partecipare a Sanremo e lì poteva andarci non troppo, no? Ecco, con la cattiveria, per cui sentiremo Gianna fra poco da Rino Gaetano. Subito invece i Cugini di Campagna, Tu sei tu.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, sono Pina da San Nicola la Strada. È sempre un piacere ascoltarvi. Io vi ascolto dalla mattina che mi sveglio a prima di andare a dormire. Le vostre canzoni sono la buongiorno e la buonanotte per me. Grazie di esserci. Un bacio a tutti.
1: Romantica Radio, vi ascolto tutti i giorni. Siete la mia compagnia quotidiana. Un bacione forte, Rossella da Napoli.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Romantica Radio, buon weekend, siete insieme al Baga. Nella prossima sequenza abbiamo innanzitutto un consiglio che secondo me dovremmo prendere assolutamente, no? E abbracciarlo, perché mi pare fondamentale che il fine settimana, oltre che negli impegni lavorativi, debba essere coltivato anche per prendersi dei momenti di tranquillità, insomma potersi rilassare. In questo caso il consiglio arriva da Riccardo Cocciante, che sentiremo fra poco con Sabato rilassatamente. Per presentarvi la prima canzone però di questa sequenza, vi devo prendere per mano e portarvi nel 1974, quando dal soul di Philadelphia nascono gli Stylistics, che incidono una ballata veramente strepitosa scritta da Thorne Dell e Linda Creed, che viene ripresa qualche annetto dopo dai Simply Red che stiamo per sentire. Mi sto riferendo a You Make Me Feel Brand New.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: I dentifrici base Colgate sono a 1,79 euro. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant, nel formato bipacco, sono a 2,99 euro. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Fine settimana su Romantica Radio, buon sabato, siete con il Baga fino alle 17. Parliamo di questo registro pubblico gratuito che dà il consenso ad un eventuale uso dell'intelligenza artificiale per il lavoro creativo, la voce e l'immagine. Diciamo che dopo gli scioperi del 2023 le star di Hollywood sono tornate a farsi sentire su un tema che sta impattando veramente in maniera pesante, no? Sull'industria creativa. L'iniziativa vede come capofila Kate Blanchett e hanno aderito per esempio personaggi del calibro di George Clooney, Meryl Streep, Tom Hanks, mentre attori come Matthew McConaughey hanno già deciso di brevettare la propria immagine, la propria voce per bloccarne l'utilizzo, naturalmente senza assolutamente un briciolo di autorizzazione da parte dell'intelligenza artificiale, che sta creando diversi disagi naturalmente a tanti volti del cinema, della musica. A proposito di musica, fra poco Adriano Celentano con Sei proprio tu, subito c'è Vincenzo Spampinato, Innamorati di me. Roma.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

La vostra radio, la vostra TV è sintonizzata sulla frequenza dei buoni sentimenti, delle grandi emozioni. Avete anche connesso sulla stessa frequenza ideale il vostro device tecnologico. Siete su Romantica Radio insieme al Baga fino alle 17 e fra poco con i nostri ascoltatori romantici avremo occasione di condividere Francesco Calabrese con Incredibile Voglia di Te. Prima però andiamo a finire alla metà degli anni 80. C'era già aria di Maretta in quel gruppo. L'album Melancolia è l'ultimo album che vede all'interno del gruppo la voce, ovvero Antonella Ruggero. Un album che, fra le altre cose, trascina i Mattia Bazar anche oltre i confini italiani, perché ne furono incise due versioni, una in spagnolo e una in inglese. Mi sto riferendo ai Mattia Bazar di Ti Sento.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Siete su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Ho voglia di condividere con voi una gran bella suggestione che riguarda il jukebox. Io le avevo, no? Ecco, ho questa immagine di queste macchine gigantesche. In realtà ero molto piccolo io e bastava mettere questa monetina. Io ero proprio in fissa. I miei genitori erano esasperati da questo mio desiderio di musica. Comunque, fra le mie passioni in quel periodo ci sono state due canzoni nello specifico. Vi posso segnalare Vincent di Don McLean, così vi fate un'idea magari di quanti anni io abbia, ma ce n'era una tutta italiana di un cantante veramente che aveva una capigliatura mostruosamente bella. Bobby Solo, lo ricordate, con quella capigliatura decisamente rock? La canzone Non c'è più niente da fare, che ascolteremo fra poco. Prima il Giardino dei Semplici, è giallo.

0: Il viaggio delle emozioni continua solo su Romantica.
1: Non c'è più niente.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Dottoressa romantica, ascoltare voi si respira un'altra aria, sia in macchina che in casa. In più a me gli analisi vanno benissimo da quando ascolto voi. Una buona giornata da Gianfranco.
1: Sono Giuseppina da Napoli.
2: Ciao, vi ascoltiamo assieme io e mia madre. Un bacio.
3: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Siete su Romantica Radio insieme al Baga fino alle 17. Volevo dare un'occhiata ai messaggi che sono arrivati fino a questo momento. Volevo salutare Viviana che ha scritto al 331 240 78 78, cosa che può fare chiunque di voi ne abbia il desiderio. Viviana da Napoli ha scritto: vi sfido ad immaginare una giornata senza Romantica Radio. Io non ci riesco. Michela da Pozzuoli: è il cubo di Rubik, ma che bella immagine dei miei sentimenti. In pochi minuti tutte le facce del cubo sono composte. Anna Paola da Reggio Calabria: cara Romantica, sei la mia splendida scoperta quotidiana. Mi fermo a Bari da Donatella che ha scritto: Romantica è il mio scrigno dei sentimenti. Hai perfettamente ragione, perché fra poco sentirò una canzone che a me provoca una grande commozione, perché me la ricordo i primi tempi, chissà che cosa c'è legato, non ricordo adesso al momento perché non possiamo ricordarci tutto, ma fra poco sentiremo Albano e Romina con Ci sarà. Subito la canzone che dicevo provoca un sentimento veramente, direi che riempie il cuore di gioia per quanto mi riguarda, Mario Lavezzi con Le tue ali. Roma.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Questa è Romantica Radio, buon sabato, siete insieme al Baga. Nella lista delle belle notizie c'è la restituzione di queste due cinture che sono state rubate durante un'esposizione degli abiti di scena che appartenevano alla grande Raffaella Carrà. Stava facendo tappa, rumore, questo è il titolo della mostra, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, quando, rimettendo in ordine le cose per spostarsi nella città successiva, si sono accorti che mancavano due cinture asportate da due abiti. Bene, le cinture sono tornate a casa, sono tornate ai proprietari, che sono Giovanni Gioia e Vincenzo Mola, che sono i proprietari di questa collezione che sta girando l'Italia attraverso un pacco che è stato consegnato al comune di San Benedetto del Tronto con un biglietto anche di scuse, ed è una gran bella notizia. A proposito di Raffaella Carrà, eccola con Io non vivo senza te. Subito però ci sono i collage, la seconda parte della frase, del titolo della canzone, e poi che te ne fai. Si tratta di Tu mi rubi l'anima.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa

0: sei in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: paese.
1: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
2: Reduci dalla nostra collection che contiene tutta la tradizione partenopea con la musica che ci fa anche cantare, in questo caso era appunto Canta Napoli, lo ricordo il titolo del nostro appuntamento che abbiamo nel corso della giornata dedicata a questa grande musica energizzante, direi. Fra poco nel nostro percorso fatto di musica e di emozioni ritroveremo gli Showman con Mi sei entrata nel cuore, subito Latte e miele con Ritagli di luce. Buon ascolto!

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Atterrato a Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines, decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sumacal, di Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Ora si attende che venga disposta l'autopsia sui corpi dei quattro sub morti alle Maldive con Gianluca Benedetti, il cui corpo è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Trattativa Stati Uniti-Iran, sul tavolo la fine della guerra, ma l'accordo ancora non c'è. Secondo fonti dell'amministrazione riportate dall'emittente CBS, Trump starebbe preparando nuovi attacchi. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf promette una risposta amara e devastante. Israele annuncia intanto imminenti raid su 10 villaggi nel sud del Libano. Giornata conclusiva del Festival del Lavoro. Abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici, afferma la Premier Meloni in un videomessaggio. Poi rivendica crescita degli impieghi stabili, salari più alti e nuove regole per garantire contratti di qualità. Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Lo rileva il primo rapporto globale dell'ONU sulle organizzazioni criminali mondiali, presentato a Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Calcio, ultima di campionato, l'Inter è già campione d'Italia e il Bologna non ha più nulla da chiedere. In campo alle 18 al Dall'Ara, alle 20.45 la Lazio ospita invece il Pisa. Domani tutte le altre, tra cui Milan-Cagliari. I rossoneri con una vittoria sarebbero sicuri di un posto in Champions League. È la gara più importante dell'anno, dice Allegri alla vigilia. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota, trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
8: Partendo dal presupposto che oramai le regole le conoscete alla perfezione di nomi, cose e città, siamo pronti a conoscere quella che è la combinazione con cui ovviamente dovrete poi misurarvi. E allora giriamo la ruota. Mestiere con la A. Ripeto, mestiere con la A. Il primo che scrive la soluzione al 331 240 7878 conquista uno dei nostri gadget.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica, con le tue canzoni mi fai ritornare indietro di tanti anni. Sei la felicità del mio cuore.
1: Ciao, Romantica Radio. Non c'è modo migliore di cominciare la giornata con te. Sei unica, forse perché sono anch'io una romantica. Un abbraccio a tutti e un saluto. Ciao.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Romantica Radio, siete con il bug, è il momento in cui io metto il naso in mezzo ai vostri affari, nel senso vengo a curiosare su quello che state combinando. Siamo ormai ufficialmente entrati in modalità weekend, no? Qual è il vostro stato attuale? Raccontatevi, fate outing, perché vi aspetto con una curiosità incontenibile al 331 240 78 78. Fra poco Pucca con Io per te, subito la Formula 3 con Questo folle sentimento.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Romantica Radio, buon sabato, parliamo anche un po' di cinema, perché no? Sono passati 5 anni dall'ultimo Chuck di Daniel Craig nei panni dell'agente segreto più famoso nel cinema e finalmente la macchina si è rimessa in moto, le audizioni per il nuovo James Bond sono ufficialmente partite e in queste settimane gli aspiranti 007 stanno sfilando davanti ad una delle casting director più autorevoli di Hollywood, è Nina Gold. Della scelta dell'erede però non si parla, non si saprà nulla finché non si sarà ovviamente deciso nulla. Trapela, c'è un totonomi assolutamente scatenato, staremo un po' a vedere. A proposito di cinema, fra poco sentiremo Ronan Keating con When You Say Nothing at All, che ci porta ovviamente ad un bellissimo film, bello, fatto di sentimenti, con attori straordinari, che è Nothing Hill. Cominciano i Santo California con Tornerò.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 euro. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 euro. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Buon sabato da Romantica Radio e dal Baga che vi sta accompagnando verso le 17 e andiamo un po' a curiosare fra le risposte che sono arrivate nel nostro sondaggio che riguarda insomma il vostro stato attuale in questo sabato. Paola da Napoli scrive: divanizzazione acuta, non mi muovo fino a lunedì, ho staccato anche il telefono. Gabriella da Pozzuoli, regina del club, stasera mi sento così, sono alla selezione dell'outfit per la serata. C'è Angela da Potenza, direi Cenerentola in ansia, direi proprio di sì, visto che sta pulendo casa mentre ci ascolta. Saluto anche Davide da Roma, esploratore, lui sta andando in macchina verso i Castelli Romani, farà un'escursione che prevede anche una pausa mangereccia, insomma in quella zona ci si può decisamente sbizzarrire. Noi e la radio ci nutriamo di buoni sentimenti e di bella musica, fra poco con Patti Pravo e Notti Bianche, subito c'è Filipponio con Partire oltre amore. Roma.

per caso non avessi te, avrei passato tanti giorni ad imitare il tempo senza te.

che provavo. Tu sei tu.

0: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Il sabato pomeriggio su Romantica Radio insieme al Baga, volevo salutare tutte le persone che magari stanno lavorando in questo momento con la radio in sottofondo, chi invece se la sta godendo un po' più in relax, ma del resto, come avete sentito poco fa nelle risposte che sono arrivate dai nostri ascoltatori romantici al 331 240 78 78, c'è anche, no, un pubblico davvero bello, tranquillo, ma è una meraviglia pensare che uno si possa prendere anche del tempo per sé. Noi questo tempo fra poco lo arricchiremo con l'appuntamento con Tutta Mia la città. In questo caso ricordo che ci concentriamo su quelle che sono le storie delle canzoni che praticamente sono state ispirate da una città che compare anche all'interno del titolo, e fra poco sentiremo Miami di Will Smith. Giusto il tempo però di ascoltare Rosanna Fratello con Non sono Maddalena e subito Annalisa Minetti con Senza te o con te.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da Unieuro.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
6: Miami è uno dei brani più iconici della fase musicale di Will Smith. Caratterizzato da un hot top brillante e molto riconoscibile, il brano ha avuto un enorme riscontro di pubblico. Nella canzone Miami è rappresentata come il simbolo del divertimento, evasione e leggerezza. Il brano racconta di un viaggio spensierato verso il weekend all'insegna della libertà.

0: Il brano è un campionamento famoso basato su And the Beat Goes On di The Whispers del 79. Molto caratteristico il video che accompagnava il brano, un'immagine tipicamente anni 90 con colori saturi e tanto di auto, palme e oceano. Il brano fu pensato con una strategia precisa. Destinato al grande pubblico, anche di giovanissimi, fu ripulito di ogni parola forte e infarcito di mood positivi.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.

0: Romantica Radio, volevo dirvi, sono Gigi da Napoli, mi fate molta compagnia dalla mattina alla sera, vi seguo in TV e sul telefonino e dalla radio. Ciao.
1: Tu sei romantica. Grande ragazzi, un bacione da Emilio da Salerno. Ciao e grazie.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

E sono arrivato al mio traguardo del sabato, saremo insieme anche domani, sempre fra le 13 e le 17. In arrivo c'è Paola Coda che vi condurrà fino alle 21, quindi ecco, sarete ancora super coccolati, ma questo accade quotidianamente 7 giorni su 7, ascoltando Romantica Radio. Allora, prima di Paola però avremo il piacere di ritrovare Lucio Battisti con quello che è stato il suo primo 45 giri della sua vita, ovvero Per una lira. Subito c'è Lena Biolcati con Per riavere te. Vi auguro un buon sabato e buon ascolto di Romantica Radio. Ciao!

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Ma buon pomeriggio romantici, benvenuti nel salotto di Romantica Radio con Paola Coda al microfono fino alle 9 di questa sera, anche in questo sabato 23 maggio. Un grazie al mio caro collega il Vaga che è stato con voi in questo pomeriggio e anche a tutti gli altri che hanno preceduto il Vaga già a partire dalla mattina prestissimo con Benny e poi anche Simonetta. Stiamo insieme come sempre, come ogni weekend, facendo un po' il giro del mondo, tante notizie di cui parlarvi in questo sabato pomeriggio. Tra poco cominceremo proprio a viaggiare dall'Italia, ma prima di tutto il nostro numero, il 331 240 7878, perché facciamo il giro d'Italia anche così, con i vostri messaggini. Mi raccontate quello che fate, dove siete, come si svolge questo sabato pomeriggio e soprattutto da dove ascoltate Romantica. Partiamo con la musica, ci sono i Romance con Promessa d'amore e poi arrivano anche Dolly Parton e Kenny Rogers con Islands in the Stream.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante.

0: 49.0 Convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Una collection che ci sta davvero conquistando è questa ed è Canta Napoli su Romantica Radio. Adesso facciamo un po' un giro d'Italia per andare a vedere dove l'arte incontra la natura. Vi porto a conoscere 5 musei a cielo aperto da non perdere, così programmate magari qualche vacanza. La prima meta è Fiumara d'Arte a Messina, museo all'aperto che si trova appunto in Sicilia, composto da sculture e installazioni di land art realizzate da artisti contemporanei. Tra le opere più significative c'è questo labirinto di Arianna, bellissimo. Poi c'è il MAC, il museo all'aperto d'arte contemporanea Calenarte, che si trova a Casa Calenda, Campobasso, siamo in Molise, ed è appunto un museo anche questo a cielo aperto che unisce arte contemporanea, natura e bellezza del borgo di Casa Calenda, un luogo davvero di rinascita. Poi c'è Arte Sella, luogo dove arte e natura dialogano attraverso installazioni realizzate da oltre 300 artisti. Siamo a Borgo Valsugana e siamo immersi nel paesaggio trentino. Il Parco Sculture del Chianti, Castelnuovo Berardenga, siamo a Siena nel Chianti, appunto, bosco incontaminato che accoglie questo parco di sculture e con opere contemporanee di artisti internazionali. E infine c'è il MACCA, il Museo d'Arte Contemporanea a cielo aperto, che si trova a Peccioli e che raccoglie installazioni disseminate sul territorio con questa collezione in continuo incremento che oggi conta più di 70 opere di grandissime dimensioni e ovviamente anche in questo caso siamo in Toscana. Io mi fermo qui, dicono i Dic Dic, e poi arriverà Dario Baldambembo, Amico è.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
6: Mi piaci.
8: Romantica News.
9: Un saluto dalla redazione. Prove d'intesa tra Stati Uniti e Iran. C'è una possibilità che Teheran accetti presto un accordo, dice il segretario di Stato americano Rubio. La Repubblica Islamica frena, le divergenze sono state ridotte ma non c'è ancora l'intesa. Il Pakistan parla di progressi incoraggianti nelle ultime 24 ore. Secondo il Financial Times, che cita i mediatori, si avvicini ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir ad oggi interdetto dall'accesso al territorio francese, lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi. Luigi Barrot. Una decisione, ha spiegato, che fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei, passeggeri della Global Smooth Flottiglia. 34 anni dalla strage di Capaci, l'attentato organizzato da Cosa Nostra in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la collega e moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta di Cillo, Montinaro e Schifani. Non venga dimenticato il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia, scrive su X la Premier Meloni. Dalla memoria si costruisce un futuro libero dalla paura. Migliaia di persone hanno sfilato oggi per le strade di Madrid chiedendo le dimissioni del primo ministro socialista, Pedro Sanchez, a seguito di accuse di corruzione all'interno del suo entourage. I manifestanti hanno percorso le vie della capitale spagnola dietro un grande striscione con la scritta «La corruzione ha un prezzo». Ciclismo eterno Vingegaard, il danese vince la 14ª tappa del Giro d'Italia. Tappone valdostano con arrivo a Pila e si prende la maglia rosa. Dopo 10 giorni finisce il sogno di Eulalio, che consegna la maglia al grande favorito del Giro. Sorpresa a Piganzoli, che chiude al quarto posto, quinto Pellizzari. È tutto, a più tardi.
8: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
10: Abbiamo ascoltato anche le ultime notizie in questo sabato pomeriggio, siete sempre con Paola, una Paola con il naso un po' tappato, è un periodaccio per chi come me soffre di allergia al polline, so che sicuramente anche tanti romantici all'ascolto soffrono di allergia al polline, è veramente un periodaccio, siamo più nervosi di tanti altri perché un continuo starnutire, gli occhi che lacrimano, però io continuo ad amare la primavera da buona romantica nonostante tutto. Arrivando un pezzo, ce lo ascoltiamo subito, di Neck, che arriva dal Festival di Sanremo del 1993, pezzo che fece anche molto discutere quell'anno perché il tema che affrontava Neck era un tema molto delicato ed era il tema dell'aborto. Si intitola In te e poi arriverà anche Adamo con Il nostro romanzo.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, da quando vi ho scoperto tutti i clienti del mio negozio sono felicissimi di ascoltare le vostre playlist. Un saluto da Roberto da Terracina.
1: Ciao Romantica Radio, sono Mimmo da Battipaglia. Vi ascolto a bordo del mio tir e oltre a essere la mia compagna di viaggi, siete la dolcezza delle mie giornate. Un abbraccio a tutti, ciao!
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

su Romantica Radio, me le canto io mentre vanno in onda, dovreste vedermi, chissà forse qualche video lo faremo, ci sono tante sorprese in vista dell'estate, ma anche di importanti momenti per Romantica Radio, e magari vi facciamo vedere un po' di fuori onda. Di sicuro cantano anche tanti romantici all'ascolto, e poi mi scrivete i messaggini per raccontarmelo al 331 240 7878, come ha fatto Lorenzo, che mi ha scritto dalla provincia di Firenze, che ci ascolta con le cuffiette mentre cammina. È un orario meraviglioso per camminare, dice, e quindi buona passeggiata a te, se è un'attività sportiva e cammini velocemente, una buona attività, insomma mantieniti in forma in vista dell'estate, e fallo con noi di Romantica nelle orecchie. E poi devo salutare anche Rossella, che invece mi scrive da Roma e dice: io invece mi sto godendo Romantica, ma non in relax, ma facendo le pulizie. Sì, lo so, siete in tanti, il weekend è un momento in cui in tanti si approfitta per fare le pulizie più a fondo, e Romantica può essere un'ottima compagna di avventura. Arriva Gianni Bella, questa è Io canto e tu, e poi c'è Mal, Tu non mi lascerai.

0: cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Questo è il pomeriggio di Romantica Radio, in questo 23 maggio ancora un buon pomeriggio e ben trovati se avete appena acceso la radio. Io sono Paola Coda, fino alle 9 come ogni weekend stiamo insieme anche in questo sabato un po' allergico per me, un po' con la voce di Paperino. Abbiate un po' di comprensione per noi allergici che giriamo per il mondo in questo periodo dell'anno un pochino più debilitati degli altri, ecco, però vi garantisco che vi porto comunque in giro e tra poco andremo molto lontano con una notizia davvero curiosa, come piace a noi. Intanto si riparte, e si riparte con pieni anni 80, direi. Tra poco arriverà infatti dall'80 Riccardo Fogli con Scene da un amore e subito un bel pezzo internazionale dall'86 gli Starship con Nothing's Gonna Stop Us Now.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

In questa nuova ora insieme, lo sapete, arriverà tra poco anche la nostra rubrica Tutta mia la città, che ci fa scoprire sempre delle città attraverso la musica. La città però dove andiamo adesso è una città spagnola, siamo in Castiglia-La Mancia e siamo nel convento di Sant'Antonio da Padova, dove queste suore che vivono lì, queste suore francescane, allevano rarissimi conigli giganti spagnoli, che è una razza che rischia l'estinzione, rischia di scomparire. Questi animali furono fondamentali, pensate, durante la guerra civile e il dopoguerra, perché aiutarono a sfamare famiglie e orfanotrofi. Tutto è iniziato con una coppia di conigli che è stata regalata a Suor Consuelo oltre 30 anni fa. Oggi i conigli vengono seguiti ogni giorno con controlli sulla loro salute, alimentazione, e solo nei primi mesi di quest'anno, del 2026, nel convento sono già nati 90 cuccioli. Per sostenere il progetto producono dolci, gelati artigianali, le suore che vengono venduti accanto al convento, e così possono anche aiutare questa specie che rischia di sparire nel cuore della Spagna, in un piccolo convento, e in qualche modo, dicono le suore, anche questo è custodire il creato, prendersi cura anche dei conigli, che poi sono dei conigli veramente enormi, giganti, un lavoro davvero fatto di cuore. E a noi piacciono questi lavori e queste storie. Jean-François Michel, Fiori bianchi per te, e poi arrivano Pacifico e Gianna Nannini con Tu che sei parte di me.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica Radio non è solo radio, lo sapete, è una famiglia sempre più grande. Noi siamo contentissimi di vedere e sentire che si allarga sempre di più questa nostra famiglia, e per seguirci anche oltre la radio fate un salto sul nostro sito web, dove ci sono tanti contenuti come le rubriche. La rubrica arriverà tra poco, dedicata alle città nel mondo della musica, tutta mia la città, e stasera andiamo a Bologna. Andiamo nella piazza grande più famosa della musica italiana, grazie a Lucio Dalla. Però oltre alle rubriche sul sito trovate davvero di tutto, trovate un sacco di novità nello shop online per l'estate, le nuove magliette con le vostre canzoni preferite e tantissimi tantissimi altri prodotti del marchio Romantica Radio. Quindi fateci un salto, e poi vogliamo le foto di quello che indossate di Romantica, mi raccomando. Ci ascoltiamo Peppino Gagliardi, Ti amo così, e poi arriva Laura Luca con Inutilmente tu.

0: matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
5: Piazza Grande è uno dei brani più iconici della prima fase di Lucio Dalla. Il protagonista è un uomo senza casa, libero ma ai margini. La Piazza Grande dunque diventa il suo rifugio, una sorta di casa simbolica, il luogo familiare della sua quotidianità. Molto riconoscibile sin dalle prime battute, la canzone ha una melodia dolce e un arrangiamento leggero, che sono un perfetto accompagnamento per la voce espressiva di Dalla. Amore.

0: Grande. Ma dov'è Piazza Grande? È a Bologna e in realtà è Piazza Cavour e non Piazza Maggiore, come per molto tempo è stato detto. Una curiosità, Bologna non viene mai citata. La canzone fu presentata al Festival di Sanremo nel 72, non vinse, ma diventò molto più famosa di molti brani in gara.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.
2: Romantica, come si fa a descrivere, a spiegare questa radio così bella? Un bacione, un abbraccio forte a tutto lo staff. Elena da Frattamaggiore.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12 in macchina per lavoro, ascolto le delizie di Romantica, facendomi così tornare indietro nel tempo. Siete romanticamente magnifici. Luigi da Napoli.
4: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Io lo so che tanti con Romantica in sottofondo, intanto tante attività commerciali, bar, ristoranti locali dove comunque si fa l'aperitivo, ci tengono come colonna sonora e sottofondo musicale durante tutto il giorno, tutta la settimana e vanno ringraziati. Sono i romantici che oltre ad ascoltarci stanno anche lavorando, però lo facciamo con piacere questo lavoro, vero? Con la musica giusta, e poi anche chi ci ascolta mentre si prepara per andare a fare un bel aperitivo. Di sabato ci sta tutto, di sabato c'è anche lo sgarro alla dieta, quindi approfittiamone e voglio salutare tutti coloro che in questo momento si preparano proprio per fare un bel aperitivo o un'uscita, un bel cinema, un'uscita fuori. Arriva questo periodo dell'anno e ci va un po' di più di goderci l'ora del tramonto, poi noi siamo romantici quindi ci piace tanto questo momento. Arriva tra poco la splendida voce, l'unica e inimitabile Mina con Vorrei averti nonostante tutto. Subito invece c'è Maggie di Gianni Togni.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Romantica Radio non vi lascia mai e ci sono tante canzoni emozionanti che ci fanno battere forte il cuore, che ci riportano indietro nel tempo, pronte ancora per le prossime due ore a stupirci e emozionarci. Abbiamo anche un Nomi, Cose, Città che non è ancora arrivato e quindi potrebbe arrivare. Teniamoci pronti col 331-240-7878, non solo per Nomi, Cose, Città, ma anche per salutare, per dirmi da dove ascoltate Romantica. Io sono Paola e ancora stiamo insieme e come sempre ci facciamo trascinare dalla musica e tra poco canteremo anche un po' di tradizione partenopea con la nostra collection Canta Napoli. Intanto Mia Martini con Al Mondo e poi Pupo, Io solo senza te.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: La nostra splendida collection si chiama Canta Napoli e l'abbiamo ascoltata qui su Romantica Radio. Adesso ce ne andiamo in Giappone, paese che ci piace tanto, dove succedono spesso cose particolari, come ad esempio l'apertura di questi caffè del pianto. Cosa sono? Sono dei locali notturni gratuiti per le mamme esauste con i neonati, soprattutto quei neonati che non smettono di piangere e che la notte decidono

non dormire, di star svegli. È un'idea che è nata a Memuro, nell'isola di Hokkaido, dove Madoka Nozawa, la proprietaria di una pasticceria, ha aperto il suo negozio dalle 21 alle 6, mettendo a disposizione materassini, spazi per l'allattamento e volontarie pronte ad aiutare le mamme durante le notti insonni. Molte madri si trovano sole con i neonati di notte senza un supporto pubblico e i caffè del pianto offrono compagnia, ascolto e un luogo sicuro. Per una donna partecipare significa poter finalmente parlare con qualcuno e ritrovare un po' di serenità di notte, quando spesso appunto ci si sente sole. Io lo dico sempre, questo Giappone è sicuramente molto molto più avanti di noi. Ci ascoltiamo Resto con te di Enzo Malepasso e poi arriva anche il maestro Califano con Ti perdo.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Cerimonia? Evento importante?
4: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
3: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
4: Punto zero, punto e basta.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro li abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
6: Mi piaci.
8: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
9: Il momento è arrivato, sapete tutte le regole di nomi, cose e città e quindi eccoci pronti a girare la nostra splendida ruota. Quale abbinamento troveremo questa sera? Andiamo! Cose con la F, la F di Firenze. Firenze lo posso dire perché non è città, ma è cose con la F di Firenze, quindi oggetti, cose di tutti i giorni. Non vi posso aiutare troppo. Su, il primo che mi scrive una cosa con la lettera F di Firenze al 331-240-7878, lo sapete bene, conquista uno dei nostri romanticissimi gadget.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, sei l'unica a farci emozionare, sempre così, vai Mario da Fisciano.
1: Ascolto romantica perché è la compagnia perfetta delle mie giornate. Grazie.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Romantica Radio, sogniamo insieme, ci emozioniamo grazie alle canzoni più belle, più romantiche che possiate trovare in FM, lo diciamo sempre. Voglio salutare un po' di amici che ci scrivono al 331-240-7878, come Graziano che ci scrive dalla provincia di Crotone, dice: ciao Paola, buon sabato a te e a tutti gli amici di Romantica Radio, siete la mia compagnia quotidiana, grazie di esistere. Grazie a te, grazie mille, questi messaggi ci danno davvero tanta gioia. E poi voglio fare gli auguri a Carla, che oggi compie gli anni. Carla, che vive in Sicilia, nella splendida Messina, tanti auguri a te da parte dei tuoi amici Angela e Antonio, che ci hanno scritto. Dice: Carla tanto ascolta sempre Romantica e quindi sicuramente ascolterai gli auguri, auguri di compleanno, e ti dedichiamo i prossimi pezzi. Arriva tra poco Rita Pavone, un pezzo bellissimo, si intitola Stasera con te. Subito invece c'è Christian, Un'altra vita, un altro amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
3: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
2: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: E si è fatta sera in questo sabato 23 maggio su Romantica Radio. Con voi c'è sempre Paola Coda. Sin dalle 17 di questo pomeriggio stiamo trascorrendo questa serata fino alle 21 insieme. E dopo di me, lo sapete, arriva Gian Paserino. Stasera si parla delle mode giovanili degli anni 70 e 80. Ma vi ricordate jeans, piumini, paninari, gruppi, libertà e identità da indossare? Sicuramente tutti voi all'ascolto avete vissuto una qualche moda giovanile, quindi ci rivedrete sicuramente nei racconti di Giampa e le emozioni saranno davvero palpabili. Dalle 21 in poi noi abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme e tra poco vi porto nuovamente da qualche parte dove farvi battere il cuore. Prima però ci pensa la musica a farvi battere il cuore. Eros Ramazzotti tra poco ci canterà emozione dopo emozione. Subito ripartiamo con Dean Martin, Everybody Loves Somebody.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.zeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
0: Punto zero, punto e basta.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Eh sì, Romantica Radio, potete ascoltarla dovunque, in qualsiasi modo, l'importante è stare con noi, da casa, dalla vostra auto, dai dispositivi, stiamo insieme. E parliamo adesso di un nuovo fenomeno che secondo me colpisce un po' tutti quanti, chi più chi meno, soprattutto le relazioni contemporanee, le relazioni di coppia, e che si chiama fubbing, dall'unione di phone, telefono, e snobbing, snobbare. Succede così, siamo a cena, uno di fronte all'altro, eppure altrove, oppure sul divano, e abbiamo entrambi il telefono in mano, lo schermo che si illumina, lo sguardo che scivola verso il basso per guardare magari una storia, una notifica, e ci rendiamo conto che non è solo questione di educazione. Questo fubbing racconta molto di più: la fatica di restare nel momento, nel reale, la tentazione costante di andare altrove, un altrove digitale spesso, e la dipendenza da queste micro ricompense che arrivano sotto forma di like, messaggi, mentre noi scorriamo questi feed di Facebook, di Instagram, qualcuno accanto a noi si sente messo in pausa. Questo può succedere non solo con il proprio partner, la propria partner, ma anche con i bambini, i figli, oppure gli anziani, e non ce ne rendiamo conto. Gli esperti ce lo dicono chiaramente: non serve un tradimento per incrinare una relazione, a volte basta sentirsi ignorati abbastanza a lungo, quindi facciamo un po' più di attenzione, è molto molto pericoloso. Andrea Mingardi arriva con Sogno e poi Peppino Di Capri, Una catena d'oro.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Romantica Radio, ancora una buona serata e grazie a tutti coloro che ci scelgono anche nel weekend, anche nella serata quando è ora di cena, è ora di rientrare a casa o al contrario di uscire e godersi una serata fuori. In ogni caso sono tanti i messaggi che ci arrivano al 331-240-7878 di amici romantici che sono con noi e che continuano ad ascoltare Romantica durante il sabato sera, come ad esempio Enrico che ci scrive: eccomi presente cari romantici anche nel sabato sera, non posso perdermi né Paola né Giampa. E Giampa arriva tra poco, ne parlavamo prima, con i look anni 70 e anni 80, non perdetevelo. Poi voglio salutare Anna che invece ci scrive da Napoli e che ci racconta di una giornata totalmente diversa. Lei rientra invece a casa dopo una giornata di lavoro, ma dice: in ogni momento cerco sempre di ascoltare la mia cara Romantica Radio e ne siamo felici, vuol dire che siamo un po' la tua oasi in alcuni momenti della giornata. Grazie Anna. Per tutti voi arriva Nico con Amarsi e subito ecco Gianni Nazzaro, Il primo sogno proibito.

0: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, sono Anna Maria da Sapri. Ascoltare la vostra musica mi fa ricordare i momenti belli della mia gioventù. Grazie di esistere e un grazie a tutti voi.
1: Ciao romantica, bellissima radio, sento tante belle canzoni della mia infanzia, vi ringrazio tantissimo. Buona giornata e buon lavoro, grazie.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

fine anche per questo sabato sera. Paola Coda è stata con voi dalle 17 di questo pomeriggio, di questo 23 maggio 2026. Come sempre torno domani, sempre dalle 17 dopo il Baga, e stiamo insieme fino alle 21. Alle 21 è già pronto, si sta preparando, tra pochissimo prende possesso della radio Gian Paserino, e stasera si parlerà delle mode giovanili degli anni 70 e 80, quindi jeans, piumini, paninari, i bomber, i gruppi che ovviamente si dividevano per moda. Davvero tanto e tanto da dire sulla libertà, sull'identità da indossare, e sono sicura che in molti vi emozionerete insieme a Giampa. Dalle 21 in poi qui su Romantica vi lascio con la musica, c'è Wes e Dori Ghezzi con Tutto Bene e poi Giulia e Giulie con Perdermi. Io vi aspetto domani, passate una splendida serata e un bacio a tutti voi da Paola Costa.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Buonasera amici, benvenuti nella notte di Romantica Radio. Io sono Gian Paserino e vi accompagnerò fino a mezzanotte in questo sabato sera che ha già addosso la luce morbida delle cose che tornano dal passato senza fare troppo rumore, ma che sanno farsi sentire ancora benissimo, ovviamente. Saluti a tutti voi, a chi è in auto, magari su una strada già un po' più tranquilla, a chi è sul divano, a chi magari sta lavorando ancora a quest'ora, sta iniziando il suo turno di lavoro. Saluti anche a chi si è già messo a letto e dalla radio accesa a fargli compagnia. Questa sera faremo insieme un viaggio che non parlerà soltanto di abbigliamento, parlerà di identità, di libertà, di senso di appartenenza, di un momento della vita in cui bastava mettersi addosso un paio di jeans o magari un giubbotto, scegliere uno zaino o una pettinatura per dire al mondo chi eri o almeno chi avresti voluto essere. Parliamo delle mode giovanili, quelle tra gli anni 70 e gli 80. Parliamo dei Roy Rogers come jeans, come dice la canzone degli 883, parliamo dei Levi's, il 501 doveva essere quello lì, Fiorucci, il piumino doveva essere Moncler, le felpe della Best Company, la cintura di El Charro, le scarpe della Timberland, lo zaino doveva essere Invicta, la cartella di Naio Leari, insomma dei marchi, dei brand che per molti non erano semplicemente l'etichetta attaccata su un capo d'abbigliamento, ma veri e propri segnali di riconoscimento, quasi delle piccole bandiere personali. Considerate che Roy Rogers racconta sul proprio sito di essere nato nel 1952 e di essere stato il primo jeans italiano, pensate un po'. Fiorucci invece fu fondato nel 1967 e portò a Milano uno stile libero, pop internazionale. Best Company, che tra l'altro è ritornata in auge negli ultimi anni, si definisce ancora oggi un cult brand degli anni 80, amato dalla generazione che forse ricorderanno in tanti, quella dei paninari. E allora, se volete raccontarmi il vostro look del cuore, il capo che vi faceva sentire voi stessi o la comitiva in cui vi siete riconosciuti davvero, scrivetemi un WhatsApp al 331-240-7878 oppure mandatemi una mail a redazione@romanticaradio.it. Questa notte apriremo un po' in maniera virtuale un armadio, quello della memoria, per vedere quanta giovinezza è rimasta lì dentro.

Le mode giovanili di cui parliamo nel corso di questa serata qui su Romantica Radio con Gian Paserino, quelle degli anni che avevano una forza che oggi, diciamocelo, a distanza di così tanto tempo si sente ancora, incredibilmente. Non erano solo delle tendenze, no? Erano un po' delle dichiarazioni di appartenenza. Negli anni 70 il corpo di tutti, sia dei maschi che delle femmine, cominciava a muoversi in modo diverso, era più libero, meno rigido. I jeans smettevano di essere semplicemente dei pantaloni e diventavano un linguaggio, lo si indossava anche col giubbotto, anche con la camicia di jeans. E anche per questo dei marchi come Roy Rogers, poi Fiorucci, hanno segnato così tanto l'immaginario italiano, no? I Roy Rogers erano il simbolo del denim fatto in casa nostra, mentre quelli della Fiorucci erano una porta, se vogliamo, che si spalancava su una moda più internazionale, no? più ironica, più pop. Poi sono arrivati gli anni 80 e lì è cambiato tutto, perché si è entrati in un'epoca, come dire, più visibile, più dichiarata. C'erano i gruppi di appartenenza forte, il fenomeno dei paninari, per esempio, che metteva al centro un guardaroba molto preciso. C'erano quelle cose lì che dovevi indossare per essere un paninaro: i Levi's, il Moncler, la felpa della Best Company, dovevi avere la cintura di El Charro, le scarpe dovevano essere della Timberland. E attorno a questi marchi si è costruito un mondo fatto di motorini, di piazze, di paninoteche e fast food, di musica, di un mondo musicale, insomma la voglia di farsi riconoscere da lontano appartenendo appunto a quel tipo di personaggio. Quel look tra l'altro è rimasto nell'immaginario collettivo proprio per la forza dei suoi capisimbolo che ancora oggi molti indossano. Il bello però è che non si trattava soltanto di una moda, era veramente una identità, perché ci si sentiva, come dire, addosso di avere qualcosa che parlava per noi stessi. Bene, torniamo alla musica adesso, facciamo spazio alle più belle canzoni d'amore che sapranno riportarci proprio lì in una piazza, in una comitiva, in un sabato pomeriggio che magari abbiamo trascorso davanti allo specchio.

I vostri messaggi che arrivano al 331 240 78 78 qui su Romantica Radio, dove parliamo della moda degli anni 70, 80, dei capi iconici che hanno caratterizzato quel periodo. Sono un po' come delle fotografie un po' sbiadite questi vostri messaggi. Per esempio Lucia da Bari ci ha scritto: ciao Giampa, io avevo un paio di jeans che non erano soltanto un paio di jeans, erano il mio modo di uscire nel mondo. Ce l'avevo pure io quel paio di jeans, così Lucia, quindi ti posso capire. Saluti a Marco da Napoli che ha scritto: ciao Giampa, il Moncler per noi era una specie di sogno sociale. Se ce l'avevi lo sapevano tutti e dovevi farlo vedere. Costava un botto di soldi, ma insomma eri disposto a fare qualsiasi cosa pur di possederlo. Saluti a Elena da Torino che ci ha scritto: ciao a tutti voi di Romantica Radio. Per me la dichiarazione di stile era andare in giro con la mia cartella della Nai Oleari. Era molto più di un semplice accessorio. È verissimo, assolutamente, me la ricordo, tutte le ragazze con Nai Oleari. E poi Davide da Milano ci ha scritto: i vestiti erano il passaporto per un viaggio, secondo me. Più che vestiti, ricordo il bisogno di sentirmi parte della comitiva con la quale volevo passare tutto il mio tempo. È vero, insomma, vestirsi in un certo modo era il biglietto, il passaporto, come dici tu, che ti consentiva di entrare in quel gruppo. E poi Francesca da Firenze: ciao Giampa, noi ci riconoscevamo da lontano, ci bastava avere un certo tipo di scarpa, una felpa oppure uno zaino. È proprio questo il punto, noi non ricordiamo soltanto gli abiti nel loro essere appunto capi d'abbigliamento o accessori, ricordiamo il modo in cui quegli abiti ci facevano sentire, il fatto che ci facevano stare dentro un gruppo, in un'età particolare, in una stagione della vita in cui tutto sembrava più vivo, più acceso. Continuate a scriverci, vi ricordo il numero per i vostri WhatsApp 331 240 78 78 e continuate ad aggiungere foto a questo album di stile di memoria che stiamo costruendo insieme qui su Romantica Radio.

hai più cercato. Mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte.

0: ci penso più.
1: Si parla di abbigliamento, delle mode giovanili degli anni 70 e soprattutto 80 questa sera qui su Romantica Radio con Gian Passerino. E riflettevo sul fatto che forse la ragione per cui certe mode giovanili ancora oggi hanno un certo tipo di presa emotiva su di noi è che quelle mode avevano un coraggio molto visibile, nel senso che non avevano paura di essere esagerate, che ne so, troppo larghe, troppo colorate, troppo appariscenti o troppo precise o anche per esempio troppo di gruppo. Cioè uguali a tutti quanti gli altri. E in realtà c'era proprio nel fatto di essere troppo qualcosa una verità. La verità di dire io ci sono. Era proprio la voglia di dire io esisto. Oggi siamo abituati a una moda più veloce, più mescolata. Ovviamente va benissimo così, però qualche volta ci manca un sentimento un po' più netto nel modo di esporci al mondo. Il sentire che un certo jeans, un certo tipo di scarpe, una giacca o magari soltanto uno zaino, una borsa, non fossero soltanto degli oggetti, ma parte di una dichiarazione che facevamo al mondo, una dichiarazione affettiva, sociale. E allora quelle immagini secondo me tornano non per nostalgia, la classica nostalgia vuota, no, ma perché ci ricordano quanto fosse importante da ragazzi per noi trovare una forma che ci consentisse di definire ciò che avevamo dentro. E non era assolutamente semplice, forse in quel modo ci riuscivamo. Adesso diamo forma alla musica, lo facciamo con le prossime canzoni d'amore che arrivano qui su Romantica Radio.

Amici di Romantica Radio, vi invito a restare con noi per parlare tra pochissimo di zaini, di piumini, di jeans, di comitive, di camerette nelle quali trascorrevamo i nostri pomeriggi a guardarci allo specchio prima di arrivare in piazza. E proprio in quella piazza virtuale vorrei riportarvi tra poco per parlare proprio delle mode giovanili. Continuate a scriverci, a riflettere, a ricordare. Proviamo a capire insieme perché certe mode non restano soltanto nella stoffa, negli accessori, negli elementi, ma restano nel carattere di tutti quanti noi. E mentre ci pensiamo, ovviamente godetevi la nostra musica.

che se non è strettamente vitale non si deve rubare. Ho scoperto che l'amore è un'arte da capire, e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo, e che alcune cose si allineano a stento.

Sono da poco passate le 22, la notte di Romantica Radio continua a scorrere con grande dolcezza, quella dei ricordi, ricordi che custodiamo bene dentro di noi. Saluti a chi è in auto e magari guidando ha avuto un flash, gli è tornato in mente un sabato sera, un bar, una piazza o un muretto sul quale capitava di sedersi con gli amici della comitiva. Saluti a chi è a casa sul divano e sta pensando a una fotografia o magari ha preso proprio l'album delle vecchie fotografie per rivedere un giubbotto, una felpa o una persona che per voi ha avuto addosso tutto il fascino di quegli anni. Perché stasera parliamo di questo, di mode, di fascino, di tutto ciò che ha a che fare con il mondo giovanile degli anni 70 e 80 in termini di abbigliamento e accessori. In realtà, secondo me, stiamo parlando di come si costruisce un'identità. Ve lo ricordate, no? Tra gli elementi cult del look dei paninari c'erano le scarpe Timberland, la versione era la ciucca, quelle da barca, per intenderci, le famose quattro stagioni, no? Con la sola a carro armato. I ragazzi avevano lo zaino Invicta, le ragazze avevano la cartella della Naio Leari e poi abbiamo detto, no, il jeans, il Levi's 501 che resta nell'immaginario come uno dei jeans simbolo più forti, e il Levi's sul proprio sito continua a presentarlo come un'icona della storia dell'abbigliamento. Tra l'altro c'ho un episodio divertente a proposito dei Levi's che dopo vi ricorderò. Se volete raccontarmi qualcosa che ha a che fare con questo argomento, il marchio, l'oggetto, il dettaglio che per voi dice subito sì, questo ha a che fare con gli anni 70, anni 80, scrivetemi WhatsApp 331 240 78 78 oppure via mail redazione@romanticaradio.it. Perché qualche volta una stagione della vita torna tutta insieme partendo da una zip, da una toppa, da un giubbotto, e magari lo ritroviamo anche nelle canzoni che stanno per arrivare adesso su Romantica Radio.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Siete su Romantica Radio, amici, con Gian Paserino. Vi riporto con la mente agli anni 70-80, quando c'erano vere e proprie tifoserie del gusto, perché c'erano quelli che dicevano: no, jeans deve essere assolutamente Roy Rogers, lo voglio italiano, non voglio sentire ragioni. Chi invece sognava i Levi's 501 come simbolo assoluto di autenticità. Chi vedeva in Fiorucci il lato più creativo, irriverente, colorato, se vogliamo, di un'Italia che voleva sentirsi più moderna, più inserita nell'Europa. Chi si sentiva completamente dentro agli anni Ottanta con la felpa, quella della Best Company, con il piumino della Moncler, con la cintura di El Charro, con lo zaino di Invicta, buttato su una spalla sola, mi raccomando, si indossava su una sola spalla e non su due. E il bello è che queste non erano soltanto scelte consumistiche, erano, lo abbiamo detto prima, appartenenze, cioè facevano capire da chi ci si voleva far guardare, ma anche a chi si sentiva di appartenere, in che gruppo ci sentivamo a casa, chi volevamo incontrare, quale musica ascoltavamo, persino le pubblicità, no? Le vetrine, i negozi, i cataloghi, i racconti degli amici facevano eco a quella sensazione che appunto ci consentiva di stare in mezzo a un'epoca che stava cambiando forma proprio addosso a tutti quanti noi che all'epoca eravamo dei ragazzi. Adesso lasciamo ancora spazio alla musica. Certe epoche non si spiegano soltanto, si respirano. Le canzoni giuste sapranno farlo ancora meglio delle mie parole.

0: vostri messaggi, amici, al 331-240-7878 di Romantica Radio questa sera per parlare delle mode giovanili degli anni 70-80. Saluti a Paola da Genova che ci ha scritto: ciao Giampa, a casa mia si discuteva davvero tra Levis e Roy Rogers, come se si parlasse di politica, litigavamo come tra destra e sinistra. Lo so, c'erano gli schieramenti, succedeva anche nella musica, cara Paola, per esempio per i Duran da un lato e gli Spandau dall'altra parte. Io ero team Spandau Ballet, insomma, giusto per saperlo. Poi Antonio da Palermo che scrive: ciao a tutti voi, le Timberland erano il mio dettaglio che cambiava tutto, ho sognato di averle e poi alla fine sono riuscito a comprarle da solo, è stato un grande sogno che si realizzava. Me lo ricordo, caro Antonio, perché è successo anche a me. E poi Elena da Roma: ciao, le cartelle Naioleari erano per me il simbolo di tutta quell'epoca, ancora oggi appena le vedo ritorno ragazzina. È vero, c'è questo gancio, no, che ci fa tornare indietro col tempo. Marco da Lecce ci ha scritto: ciao Giampa, più dei marchi ricordo l'effetto che avevano su di me, mi facevano sentire subito dentro il mio gruppo. È vero, è verissimo Marco, indossavi quelle cose e ti sentivi subito parte di qualcosa di più grande. E poi Lucia da Napoli ci ha scritto: ciao a tutti voi, ciao Giampa, le mode di allora avevano grande personalità anche quando erano eccessive, oggi mi sembra che tutto sia uguale e che tutto sia molto schiacciato verso il basso. Sì, una riflessione importante questa della nostra ascoltatrice, forse è la parola più giusta, personalità. Non era una questione di perfezione, ma di personalità, personalità che restava, che oggi forse, insomma, un pizzichino sta sparendo, c'è grande appiattimento. Continuate a scriverci, questa sera stiamo facendo rivivere un'Italia in cui il look non era mai soltanto estetica ma anche un modo di prendere posizione. Mi fa piacere che continuiate a scriverci, vi ricordo il numero 331 240 78 78.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Come sempre ci scrivete qui su Romantica Radio anche via mail, sono tante le mail che arrivano. C'è quella di Checca che ci ha scritto da Modena, che salutiamo con grande affetto. Tra le tante cose ha scritto: sai Giampa, per me rivedere certe foto oggi è un modo per sorridere, ma mi provoca anche tanta tenerezza. In quei vestiti che indossavamo c'era il nostro tentativo di trovare il nostro posto nel mondo. È una bellissima frase, Checca, perché va dritta al centro di tutto. Secondo me le mode giovanili di quel periodo degli anni 70-80 di cui stiamo parlando stasera su Romantica Radio ci commuovono quando le guardiamo nelle fotografie, non perché fossero sempre belle in assoluto, anzi spesso ci vestivamo in maniera, anche guardando a distanza, insomma, non dico ridicola, però comunque discutibile, ecco. Però comunque ci commuovono perché erano sincere, erano appunto il tentativo visibile di affermarsi, no? Di differenziarsi, ma sentirsi contemporaneamente parte di qualcosa, quindi avere una propria personalità, una propria identità all'interno di un gruppo al quale però volevamo appartenere. E quell'epoca ci ha lasciato dentro, secondo me, una sincerità molto evidente che non è più scomparsa assolutamente. Così come non scompare l'emozione quando ascoltiamo la musica, quella di Romantica Radio, che arriva adesso.

Amici di Romantica Radio, tra poco entriamo nell'ultima parte di questa notte insieme con la voce di Gian Paserino. Vi saluto ancora con grande affetto e in quest'ultima ora proveremo a capire perché certi elementi di cui stiamo parlando stasera, la moda giovanile degli anni Ottanta, quindi certi jeans, certi piumini, certe scarpe, ma anche certe comitive, continuano ancora oggi a sembrarci così piene di verità. Erano talmente parte della nostra vita, questa è la curiosità che volevo raccontarvi a proposito dei Levi's, che nel film Ritorno al futuro si scelse a un certo punto, sapete, c'è la scena in cui il protagonista Marty McFly viene salvato dopo il suo viaggio nel tempo da una ragazza che poi in realtà è sua madre, e lei nel film, nella versione italiana, lo chiama appunto Levi, perché ha letto sull'etichetta dei suoi jeans Levi Strauss e quindi dice: ciao, ti chiami Levi. In realtà quella è una cosa italiana, perché nella versione originale lo chiama Calvin, cioè Calvin Klein, ma Calvin Klein non era un marchio affermato in Italia in quel periodo. In quel periodo per i ragazzi i jeans erano solo ed esclusivamente Levi's, quindi si decise di fare questo adattamento nel doppiaggio del film proprio per consentire ai ragazzi italiani di comprendere il gioco di parole che c'era stato appunto nello scambiarlo leggendo il nome sull'etichetta dei jeans. Pensate un po' quanto i Levi's facevano parte della vita dei ragazzi italiani.

Amici di Romantica Radio, sono da poco passate le 23 e questa è quell'ora in cui le case si fanno più silenziose, le strade si fanno un po' più vuote e magari certe immagini tornano con una maggiore nitidezza, quella che di giorno non hanno. Saluti se siete già a letto con la radio accesa o se siete ancora sul divano, magari, come dicevamo prima, vi è venuta in mente un'immagine, una fotografia, una comitiva, la vostra piazza, una discoteca, quella che frequentavate all'epoca, o la paninoteca dove si andava sempre prima di andare poi in giro, o magari una persona che per voi aveva addosso tutta la forza di un'epoca. Stasera su Romantica Radio con Gian Passerino si sta parlando di mode giovanili tra gli anni 70 e 80. In fondo stiamo parlando di qualcosa di ancora più profondo, no? Del bisogno di diventare noi stessi anche attraverso ciò che indossavamo. Se volete potete ancora scrivermi, c'è tempo, fatelo al 331 240 78 78 per i vostri WhatsApp, oppure a redazione@romanticaradio.it per le vostre mail, perché qualche volta basta il ricordo di uno zaino, di un jeans, di un piumino per ricordarci chi volevamo essere in quel periodo della nostra vita che era assolutamente magico.

il coraggio. Ecco che cosa, secondo me, ci colpisce di più delle mode degli anni 70 e 80, ancora di più. Alla fine, forse, appunto, ciò che viene fuori evidentemente dell'argomento di cui stiamo parlando stasera su Romantica Radio è il coraggio che portavano addosso quei capi d'abbigliamento, il desiderio di dichiararsi. Gli anni 70 avevano il passo della libertà, no? Quello delle novità che entrano nei corpi, nei colori, nei capelli, nelle forme che erano meno rigide. Gli anni 80 invece sono un'esplosione di visibilità. C'era il marchio, c'era l'appartenenza al gruppo. In entrambi i casi però c'era una cosa fortissima, la voglia di non essere neutri, ma di appartenere, attraverso appunto tutti quei marchi che abbiamo citato prima: Levi's, Roy Rogers, Moncler, Best Company, Timberland. Nomi diversi, mondi diversi, ma tutti legati a una stessa urgenza, diciamo una necessità da parte di quella generazione. Quella di trovare una forma per un'energia interna che era ancora in costruzione, ma che doveva diventare qualcosa di esterno che tutti potessero vedere. E quando una moda riesce a fare questo, non è più soltanto una moda, diventa una memoria, diventa una biografia, diventa perfino tenerezza per quella generazione. Forse per questo certi ritorni funzionano ancora, non perché copiano il passato, ma perché riaccendono la forza vitale di quell'epoca. Lasciamo ancora spazio alla musica adesso, saranno canzoni d'amore splendide a fare compagnia a questi pensieri, come fanno certi ricordi che arrivano piano e poi restano, e noi speriamo che possano restare anche le canzoni che abbiamo scelto da suonare qui su Romantica Radio.

ancora messaggi che ci avete scritto sull'argomento di cui stiamo discutendo questa sera qui su Romantica Radio. Ci ha scritto Maria da Roma, che dice: ciao Giampa, forse non mi mancano soltanto i vestiti della mia gioventù negli anni 80, ma mi manca la chiarezza con cui allora sapevo dire chi ero. Era così anche per i miei amici. È giusto, hai perfettamente ragione. Erano una dichiarazione al mondo, sicuramente. Poi ci ha scritto Mario da Bari: Moncler, Invicta, Timberland non erano soltanto marchi, erano un modo per dire a tutti quanti gli altri chi eri. Io li indossavo sempre. Bene, complimenti Marco. Poi c'era tutto il mondo dei falsi, ve lo ricordate? Già all'epoca, soprattutto poi al sud Italia, c'era un mondo di falsi che già dall'epoca imperava assolutamente. Saluti a Elena da Napoli, che ha scritto: ciao a tutti voi di Romantica Radio. Per me le mode passano, ma resta il bisogno di essere riconosciuti da parte di un gruppo. Per questo ancora oggi scegliamo di vestirci alla moda. Hai ragione, non ci mancano soltanto certi capi, ci manca qualche volta quella sincerità un po' sfacciata con cui si cercava di essere se stessi davanti agli altri. Ancora musica adesso su Romantica Radio, saranno per voi momenti di grande emozione con le più belle canzoni d'amore.

Questa sera su Romantica Radio abbiamo parlato di tante cose, delle mode giovanili degli anni 70 e 80 in particolare, ma tutto sommato dobbiamo renderci conto che non abbiamo parlato soltanto di jeans, di piumini, di zaini, di scarpe, abbiamo parlato della libertà. Abbiamo parlato di quella fase della vita in cui ogni piccolo dettaglio che ci mettevamo addosso in realtà conteneva molto di più di quello che sembrava, no? La voglia di essere visti, notati, la paura di non essere notati abbastanza. E poi l'appartenenza a una comitiva, a una piazza, a un gruppo, le abitudini, i pomeriggi trascorsi sul muretto, una foto che può tornare magari, o soltanto una persona. Magari vi è tornata in mente una persona, o siete tornati voi a un'età in cui bastava un certo paio di jeans per sentirci finalmente nel posto giusto. Beh, questa immagine, che potrebbe esservi tornata in mente stasera, tenetevela stretta, perché è un ricordo che non serve soltanto a tornare indietro, ma serve a ricordarci quanta energia avevamo addosso quando ancora tutto doveva prendere forma. E quindi, se questa notte questo ricordo è arrivato, forse ci ha fatto sentire ancora bene come ci sentivamo all'epoca, quanta energia avevamo addosso e forse quanta ne possiamo avere ancora adesso.

Ci siamo amici, tra poco arriviamo alla fine di questa notte insieme. Ricordate che Romantica Radio continuerà a farvi compagnia anche dopo la mezzanotte, anche dopo che il sottoscritto sarà andato via. Ci sarà l'appuntamento classico da mezzanotte fino alle 3 con Romantica Night, la voce intima e avvolgente di Alex Poli, melodie ricercate, poesie, narrazioni capaci di arrivare dritte al cuore. Tutto questo succede tra poco, dopo mezzanotte, perché fino all'ora delle streghe, fino a mezzanotte, continuate a stare insieme a Giampa.

0: Bentrovati da Alex Poli. Da qualche minuto è iniziata domenica. Relax, ma soprattutto musica con Romantic Night. Vi attende una notte di grandi emozioni. A volte la vita riporta indietro chi credevi perduto. Basta un messaggio, un incontro casuale. Il passato si risveglia con un battito familiare. Non sempre è destino. A volte è solo chiusura di un cerchio. Ma c'è dolcezza nel ritrovare chi ci ha ferito e scoprire che non fa più male. Ci si guarda con occhi nuovi. Ci si riconosce senza catene. Il perdono a volte è questo. Accogliere il ritorno con serenità, sapendo che il cuore non è più prigioniero.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte il vento ha bussato alle finestre e io ho immaginato fosse la tua voce. Parlava piano, con dolcezza. Riempiva gli angoli vuoti della stanza. Ho risposto sottovoce, come si risponde a un segreto. E in quell'illusione ho trovato una verità. Non serve averti vicino per sentirti. Sei già in ogni cosa che mi circonda. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E forse questo è l'amore. Non assenza, ma presenza invisibile.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: sentiamo come si ama il vento d'autunno, che solleva le foglie e porta via il peso dell'estate. La trasformazione che consola. Ogni volta che ti penso, sento che nulla resta fermo. Eppure tutto trova il suo posto. Sei la stagione che torna sempre, la carezza che sa di malinconia e di rinascita insieme. E io, tra i tuoi respiri, imparo che anche la caduta delle foglie può essere bellezza.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare fuori e dentro di noi, sapendo che la vera destinazione non è un luogo, ma il nostro amore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Ho guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei

0: sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie, perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. In mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: So lonely, baby.
1: Chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: amo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine. È continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

il rimpianto. È un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro,